0: Radio e Chucky, così muoi slagger, metti di Junior a fare tlaupi, pici bucci, sei mai stere.
1: Vado a avere un corrotello.
2: Città di Cotalacco, giungo ad uno festival, ora, che avete chiamato, ora, se un disco che è